0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
1: Ore sedici.
2: Radio Fiume. Giornale Radio.
1: Ancora buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto del programma italiano di Radio Fiume, con voi Gianfranco Mixa. Iniziamo dalla seduta del governo, da dove arrivano importanti annunci del premier Andrej Plenković su economia, sicurezza e ambiente. Sul fronte economico il presidente del governo ha annunciato per la

0: in agosto al 4,1%, spinta principalmente dal forte rincaro dei prodotti energetici, cresciuti di oltre il 17% su base annua. Plenković ha confermato l'obiettivo prioritario resta il calmieramento dei prezzi di carburanti e gas, con tutte le specifiche per le fasce più vulnerabili. Sul tema della difesa, Plenković ha ribadito che i recenti investimenti per il modernizzamento delle forze armate croate sono orientati esclusivamente alla sicurezza e alla deterrenza del paese e a non minacciare altre nazioni. Quanto all'emergenza ambientale di Gospić, il Premier ha espresso comprensione per le preoccupazioni dei cittadini, assicurando che la risposta arriverà per via istituzionale. Il Fondo per la protezione ambientale ha già individuato l'impresa che entro metà ottobre coprirà i rifiuti interrati e nei prossimi giorni prenderà il via la rimozione dei sacchi di materiale non pericoloso, in attesa della bonifica dei rifiuti sfusi e di quelli stoccati nei silos. La tensione sul territorio resta comunque alta in vista dei prossimi sviluppi. Facciamo il punto della situazione con il servizio di Isabel Vidaic.
1: È attesa per domani a Zagabria la grande manifestazione nazionale per la LICA, promossa contro la gestione del deposito abusivo di rifiuti tossici a Gospić. Con lo slogan Gospić chiama, la Croazia risponde, cittadini, associazioni e rappresentanti della società civile chiederanno la bonifica immediata delle 37.000 tonnellate di scarti pericolosi e la punizione dei responsabili. Gli organizzatori hanno infine ribadito che dal palco non parleranno esponenti politici per mantenere la manifestazione apartitica.
0: Aggiungiamo che alla vigilia della protesta le opposizioni denunciano la presenza di un numero crescente di siti critici per lo smaltimento di rifiuti pericolosi in tutto il paese. Tra questi restano bloccati anche i lavori di bonifica della fossa nera di Sovjak a Viškovo. Il comune denuncia la totale stasi dell'operazione da parte del Fondo per la protezione ambientale e il continuo diffondersi di un acuto e fastidioso odore. Per tutelare la salute pubblica e verificare le reali condizioni del sito, l'amministrazione di Viškovo ha commissionato un'analisi radiometrica straordinaria all'Istituto Ruger Boškovic di Zagabria. Parliamo ora di edilizia e programmi statali di sostegno con grande interesse registrato anche a Fiume e in Istria. I dettagli nel servizio di Italo Banco.
2: Sono 596 le domande presentate per i programmi statali destinati all'installazione di ascensori e alla riqualificazione delle facciate. Il ministro dell'edilizia Branko Bačić ha precisato che 480 richieste riguardano gli ascensori e 116 le facciate. Zagabria è in testa con 236 domande, seguita da Spalato con 76 e Fiume con 26. A Pola sono state presentate 21 richieste. Lo Stato ha stanziato complessivamente 5 milioni di euro, ma per finanziare tutte le domande ammissibili servirebbero altri 22 milioni. Il Ministero ha già avviato le procedure per reperire nuove risorse. Per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici sono arrivate inoltre 432 proposte a fronte di 106 milioni disponibili e di progetti per oltre 531 milioni di euro.
0: Andiamo avanti, dall'estero continuano le operazioni di soccorso in Nepal a seguito della devastante inondazione improvvisa che ha colpito il paese al confine col Tibet. Il bilancio tragico ha superato i 1200 morti con migliaia di persone ancora risultati disperse. Tra le macerie si registrano tuttavia anche straordinari recuperi. Due operai sono stati estratti vivi dopo ben 9 giorni di isolamento all'interno di un tunnel idroelettrico nel nord del paese. Le autorità nepalesi stimano i danni alle infrastrutture in oltre 2 miliardi e mezzo di dollari e procedono con fatica per portare aiuti alle zone più isolate dell'Himalaya.
3: Notizie locali.
0: A Fiume si terrà domani la manifestazione Hozza Život, Marcia per la Vita, organizzata da associazioni pro-life, con ritrovo alle 11 in piazza Jelačić per chiedere una nuova legge sulla tutela della vita. In risposta, la rete cittadina ha già annunciato per il sabato successivo, 12 settembre, la contromanifestazione Marcia per la Libertà, promossa sotto lo slogan La nostra scelta, la nostra legge, a difesa dell'autonomia di scelta e dei diritti riproduttivi. Completati a Fiume i lavori di riqualificazione energetica della

0: biblioteca universitaria, un intervento da oltre 4 milioni di euro durato un anno. Il progetto, finanziato con 3,5 milioni di euro dal Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa, affiancate da risorse dell'Ateneo e della città, ha permesso di rinnovare lo storico edificio, migliorare il risparmio energetico e ottimizzare la funzionalità degli spazi interni. Presente alla cerimonia la ministra della Cultura e dei Media Nina Obuljen-Korzynek, la quale ha ricordato che la struttura custodisce un patrimonio di inestimabile valore storico per Fiume e per l'intera Croazia, sottolineando come l'adeguamento consentirà un'apertura e una fruizione ancora migliore da parte del pubblico. Emergenze truffe a Fiume. In una sola giornata la questura ha registrato 3 distinte denunce per un danno totale di oltre 57.000 euro. Le vittime, cadute nella rete di falsi investimenti e telefonate ingannevoli, sono state adescate con la promessa di facili guadagni nel trading di petrolio e oro, oppure con la richiesta di un pagamento anticipato per sbloccare una vincita inesistente. In un singolo caso il danno ha superato i 25.000 euro. La polizia rinnova l'appello a non trasferire mai somme a sconosciuti e a prestare la massima attenzione alle proposte di guadagno facile.
1: Lo sport.
0: Calcio. Dimitri Legbo saluta il Rijeka. L'esterno ivoriano prosegue la sua carriera nel massimo campionato azerbaigiano tra le file della Zira. L'avventura fiumana del calciatore si chiude con un bilancio di 16 presenze e una rete in Coppa Croazia. Sempre per il calcio locale, il Rijeka torna in campo domani, sabato, alle ore 21 allo stadio Rujevica, dove affronterà l'Osijek nell'ambito della sesta giornata del campionato croato. Al via oggi la vendita dei biglietti per ritorno alla Cantrida, la sfida amichevole del 26 settembre tra Rijeka e Union Berlin. L'evento segnerà l'addio al calcio di Damir Krajlach. Non a caso la partita inizierà alle 19:17, richiamando i numeri di maglia indossati dal centrocampista nei due club. I tagliandi sono in vendita a Rujevica a prezzi compresi tra i 15 e i 40 euro, con i primi 300 firmati dallo stesso Krajlach. Parte dell'incasso andrà in beneficenza. Pallanuoto. Il Settebello ha conquistato la medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Nella finale disputata ieri, la nazionale azzurra ha superato il Montenegro con il punteggio di 18-14. Si tratta di un successo storico. L'Italia non vinceva l'oro della pallanuoto maschile ai Giochi del Mediterraneo da ben 33 anni.
1: Che tempo fa?
0: Per il resto del pomeriggio sul Quarnero avremo cielo in prevalenza sereno e soleggiato con locali addensamenti nuvolosi, venti moderati da sud-ovest in virata a scirocco dalla serata, con massime fino a 34 gradi. Intanto alle 15 a Fiume registrati 32 gradi con umidità relativa al 32% in un quadro di alta pressione atmosferica. Domani prevalenza di sereno poco nuvoloso con un progressivo aumento della nuvolosità nella seconda parte della giornata che potrà portare a qualche isolata pioggia principalmente nell'entroterra. I venti soffieranno da debole a moderati di scirocco e libeccio in rotazione a bora e in rinforzo dalla serata. Il mare sarà da poco mosso a mosso. Le massime in regione saranno comprese tra 30 e 34 gradi. E concludiamo qui l'odierna edizione del nostro giornale radio realizzato in regia da Davor Margan. Il prossimo appuntamento con le notizie del programma italiano è per domani mattina alle 10:30. Grazie dell'attenzione e buona serata da tutti noi.